Kusa tipo zendo iroga Murgo pisa makuruani Afon pringo brindura Andi mamalipa sposa Mabfumaga Ah 25, 26 Udonzo rimskana Mamai Aflexi gananda nyuro sasa iti pekani Wanichi

ntho tseo di etsang. A una tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha una tjhelete ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Sinoko noko ha siyo mono mo siyo.